davanti, andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente.

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi di più?
0: Qu'est-ce que tu veux de moi?

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Grazie ma allora ne mi dar. Ai nai uem dire dar. Ore ti la ispana inor. Ah. In edisi avarda raggiun. Ah, grazie ma allora ne mi dar.